0: This is EU Radio.
1: 1, 2, 3, senza mani. 1, 2, 3, animali. 1, 2, 3, dammi, dammi tempo. 1, 2, 3, senza mani.

Tutto bene, tutto male, una linea sottile, come le flabbie in ospedale. Ti penso spesso e non ti penso mai, c'è una cosa che non sai e mille altre che non sai di non sapere. Certi giorni come Socrate ci cutono il bicchiere. Vorrei portarti sulla luna, fare l'amore in un cratere. Lo spazio è fatto di tante storie vere, espressioni di come te tra le braccia.

va ora in onda Pop Tones, suoni del passato che sanno di futuro, a cura di Gabriele Savioli.

Ben ritrovati a tutti, siamo in diretta su le frequenze di Radio Città Fujiko 103 e 100. Benvenuti ad una nuova puntata di Pop Tones. Pop Tones, la prima puntata del mese, sono le 21:05 di venerdì 8 maggio e appunto ci sentiremo quanto di meglio uscito 40 anni fa, quindi maggio 1987. Iniziamo subito con uno dei gruppi più importanti della storia della musica, preferiti dal sottoscritto. I Prisoners escono con il loro ultimo album, perlomeno per ciò che riguarda il 2000 e il 1986, comunque la loro carriera degli anni 80. L'album si intitola In From the Cold e il pezzo si intitola The Saving Eye. Buon ascolto.

salutiamo Alberto e Cesare che da casa hanno apprezzato queste due proposte e non solo musicalmente. E colgo l'occasione per ricordare il concerto di domani sera delle Tremende al Gallery 16, con poi seguire DJ set di Art e il sottoscritto. Nuovo singolo per gli House Martins da Hull, in attesa del primo album, questa Happy Hour.

siamo gli Smiths, rimaniamo in Inghilterra. In quel tempo, nella seconda metà degli anni 70, era in voga un genere chiamato psychobilly, ne avete già sentito parlare su queste frequenze. Ci sentiamo ora una serie di gruppi e di brani riconducibili più o meno a quel genere. I meno riconducibili sono gli Stingrays, che proprio nel maggio dell'86 fanno uscire questo 12 pollici chiamato Just Rhyme, da cui ci sentiamo Wedding Ring.

Wanna Bet Loan Sharks. Nello stesso mese è uscito anche il singolo, cioè il pezzo che ascoltiamo, che chiude l'intero album ed è la cover di I'm on Fire di Bruce Springsteen.

chiudiamo la parentesi Psycho Billy con un saluto a tutti gli amanti del genere in ascolto, in particolare Tony, che saluto e lo lascio, e vi lascio, lascio la parentesi Psycho Billy con il primo album dei Torment, Cyclops Carnival. Noi ci sentiamo proprio la title track.

0: kitchen, baby. First you gotta light the fuse.
1: Zodiac Mind Warp e i suoi Love Reaction sono fra i primi a inaugurare questo nuovo tipo di suono inglese. Lui è maraglissimo, però che viaggia tra l'hard rock, lo space rock e il glam con punte appunto di heavy metal. Questo è il loro primo singolo, Wild Child, poi diventeranno anche famosetti.

Siete all'ascolto di Pop Tones, Gabriele Savioli ai microfoni. La puntata odierna è dedicata alle uscite del maggio 1986. Dopo la pubblicità abbiamo aperto l'inevitabile parentesi australiana con un gruppo di Sydney, il Reptiles at Dawn, al loro primo album omonimo. Il pezzo che ci siamo sentiti è quello che chiudeva l'intera raccolta, si chiamava Death Machine. Ora facciamo una cappatina a Brisbane, poi torniamo a Sydney, con un altro primo album, quello degli Ups and Down, Sleepless, e il pezzo proposto, che è questo, che è già partito in sottofondo, si intitola Solitary Man.

Torniamo a Sydney con i grandissimi Sellit Bat Rifles. Questo è il loro terzo album, The Turgid Miasma of Existence. E questa è la terza traccia, Temper, Temper, Mr. Camper.

Chiudiamo la parentesi australiana con un altro gruppo di Sydney all'esordio assoluto su 7 pollici, i Porcelain Bus. Questa è Indignation, l'unica proposta odierna targata Citadel Records.

Nell'aprile dell'86 uscì Correndo verso la libertà dei Radio City e nel maggio esce. Ne siete accorti, il primo album dei Nabat dopo i clamorosi singoli Scenderemo nelle strade e L'Ai da Bologna. Finalmente esce un altro giorno di gloria dei Nabat. Noi ci sentiamo Lopez.

Animal Boy è il nuovo album dei Ramones, che si chiude con questo pezzo che è uscito anche su singolo, Something to Believe In.

Sono le 22.06, Pop Tones, il meglio del maggio 1986, questi che sono partiti dopo la pubblicità, The Mad Violence, The World of, primo e unico mini LP su Lolita, la band camaleonticamente si trasformò a breve in Blacklight Chameleons. Altro gruppo da New York, i Mod Fun, al secondo album, qui su Optic Vision, Dirtieth Dream, e questa è Halfway to the End.

nuovo singolo per i Cynics da Pittsburgh, si intitola 69. In realtà è un demo del loro primo periodo, però è uscito nel maggio del 60, dell'86, quindi noi ce l'ascoltiamo. 69, Cynics.

Beh, praticamente uno strumentale, ciò ci permette di presentare il prossimo pezzo tratto da una compilation importantissima, si intitola Declaration of Fuzz e è stata assemblata da Ron Rimside, che al tempo gestiva questa fanzine chiamata appunto Glitter House, che da qui in poi diventerà un'etichetta vera e propria. Questo Declaration of Fuzz racchiude un po' il meglio del garage europeo di quegli anni. Ci sono anche i Sick Rose con Don't Come With Me, tantissimi gruppi molto importanti, fra cui i Crimson Shadows di Stoccolma, con questa Gonna Make You Mine.

stiamo avvicinando verso alla fine. Abbiamo due gruppi, anzi un gruppo e un interprete statunitense di nuovo. Questi sono i Phillies che tornano con l'album The Good Earth, feeling, i Phillies del New Jersey, e noi ci ascoltiamo proprio la title track, The Good Earth.

Gatecrasher, eccetera. Grandissimo Jesse Hector. Chiudiamo con Stan Ridgway, col suo primo album dalla dipartita The Wall of Voodoo. Si intitola The Big Hit e questa è la title track che ci guida alla chiusura di questa puntata dedicata alle uscite del 1986, del maggio del 1986. Noi ci diamo appuntamento a venerdì prossimo. Io vi auguro una buona serata e un buon weekend. Ciao.